0: Ai ke boletse ba nnete bo le di doctor wa ra ba khonotse. Ai ke mo go tla papa.
1: Hey, you tip face.